0: fatura ce la de tarica ta. Quello fece. La vicissima. Sono giocato con lei. Forse me ne l'hai preso perché è specifico per quella cosa.
1: I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see, I will cheery cry every day, saying to myself, why do we deserve this? Why? What did we do to this?